0: Une histoire
1: che è bellissima.
0: Che è très belle.
1: Una donna adultera.
0: Une femme adultère.
1: Che aveva, è stata colta in reato. È stata presa sul fatto.
0: Elle avait été prise sur le fait.
1: Sapete la legge?
0: La loi disait.
1: Diceva così. Che chi commette adulterio.
0: Chi commette l'adultère.
1: Deve essere ucciso.
0: Doit être lapidé.
1: E allora i religiosi andarono da Gesù.
0: Alors les religieux sont allés vers Jésus.
1: Gesù, cosa dobbiamo fare per questo?
0: Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette
1: Ma
0: femme?
1: Gesù si è chinato a terra.
0: Jésus s'est incliné contre terre. Et avec les doigts, il a commencé
1: non
0: à écrire.
1: Cosa ha scritto Gesù.
0: Je ne sais pas ce qu'il a écrit Jésus.
1: Perché la parola non lo dice.
0: Parce que la parole de
1: Molti
0: Dieu ne le dit pas.
1: Molti studiosi possono avere tante cose, possono dire.
0: Ouais, beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses sur ce qu'a écrit Jésus.
1: Gesù, lo sa solo lui.
0: Mais ce qu'a écrit Jésus, le sait seulement Jésus.
1: Et à un certo punto disse,
0: et à un moment donné, il a dit,
1: Donna,
0: femme,
1: tu sei qui.
0: Tu es ici.
1: Et, disse, vicino al popolo,
0: et il a dit devant le peuple,
1: voi non ha peccato.
0: Qui au milieu de vous n'a pas péché.
1: Scagli la prima pietra su
0: vous lui jetez la première pierre sur elle.
1: Et, pian piano,
0: et petit à petit,
1: dagli anziani più giovani,
0: des plus âgés aux plus jeunes,
1: se andavano via.
0: Ils sont allés, ils sont partis.
1: Guarda, Gesù, guarda, questa donna,
0: Jésus regarde cette femme
1: ebbe compassione,
0: avec compassion
1: e disse, donna,
0: et lui dit femme
1: chi sono le persone che ti accusano?
0: Où sont les personnes qui t'accusent?
1: Dove sono?
0: Où sont-elles?
1: Questo è quello che Gesù ha fatto qui sulla terra.
0: Ça, c'est ce que Jésus a fait
1: Gesù
0: sur la terre.
1: Non lascia una condanna sulla nostra vita.
0: Jésus ne veut pas laisser de condamnation sur notre vie.
1: Gesù ti lascia amore.
0: Le Seigneur te laisse son amour.
1: Ma Gesù è Dio, è Dio di giustizia e di amore.
0: Jésus est le Dieu de justice et le Dieu d'amour.
1: Noi abbiamo un'opportunità su questa terra.
0: Nous avons une opportunité
1: quella
0: sur cette terre.
1: Il nostro cuore.
0: Celle d'ouvrir notre cœur.
1: Dire Gesù, io sono peccatore.
0: Et de dire à Jésus, je suis un pécheur.
1: Io sono qui.
0: Je suis ici.
1: Parla al mio cuore.
0: Parle à mon cœur.
1: Io voglio incontrarti.
0: Je veux te rencontrer.
1: Cambia la mia vita.
0: Change ma vie.
1: E Gesù lo farà.
0: Et Dieu le fera. Jésus le fera.
1: La parola di Dio più avanti dice che non c'è giudizio per la tua vita.
0: Et un peu plus en avant, la Bible dit, il n'y a pas de jugement sur ta vie.
1: Perché quando noi confessiamo con la nostra bocca.
0: Quand nous confessons de notre bouche.
1: Quando noi riconosciamo.
0: Quand on reconnaît.
1: Che Gesù è il Signore.
0: Et que Jésus est le Seigneur.
1: Che lui è morto sulla croce per noi.
0: Qu'il est mort sur la croix pour nous.
1: Non c'è condanna.
0: Il n'y a pas plus de condamnation.
1: E quindi questo è quello che voglio rilasciare oggi voi qui.
0: C'est ce que je vous laisser aujourd'hui cet après-midi.
1: Qui per parlarvi.
0: Nous sommes venus exprès pour vous parler. Et pour vous dire cela.
1: Gesù vi ama.
0: Pour vous dire que Jésus vous aime. Peut-être y a-t-il des questions.
2: Les anciens amis de la Camorra m'ont laissé tranquille.
0: Et toi, gli anziani amici ti hanno lasciato stare dopo.
1: Io facevo parte di questo clan che erano 5.000 affiliati.
0: Je faisais partie de ce camp, il y avait 5.000 affiliés.
1: Quando è morto mio fratello,
0: quand mon frère est mort,
1: hanno arrestato più di 1.000 e 2.000 persone.
0: Ils ont arrêté entre 1.000 et 2.000 personnes.
1: E la maggior parte li hanno uccisi.
0: Tutti sono morti.
1: La maggior parte sì.
0: E tanti così.
1: Sì, sì,
0: molto parte. Donc de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi.
1: Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere.
0: Quelques-uns sono in prison a Castellano.
1: Alcuni sono pentiti.
0: E d'autres se sono repentis.
1: E quindi oggi non c'è più nessuno lì.
0: Et aujourd'hui il n'y a plus personne.
1: C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo.
0: Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main.
1: C'è scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada.
0: Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Seconda mano. Sì.
1: Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me.
0: Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la Camorra, dans tout petit.
1: Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone.
0: Lo scugnizzo c'est un mot napolitain. Donc c'est celui, il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans.
1: Il boss non capisce nulla.
0: Le boss il comprend rien.
1: Vuole solo il potere.
0: Il veut seulement le pouvoir.
1: Io ero un boss.
0: Et moi j'étais un boss.
1: Ma sono cresciuto da scugnizzo.
0: Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu
1: Questa
0: de la Camorra.
1: La
0: et c'était là la différence. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche complicazione?
1: Sì, ho avuto delle complicazioni.
0: Donc il a eu des complications quand il est revenu retourner à la maison.
1: Fino a 5 anni fa.
0: Jusqu'à il y a 5 ans en arrière.
1: Avevo paura che mi uccidevano.
0: J'avais peur qu'ils me tuent.
1: Non è facile.
0: Ce n'est pas facile.
1: È strano.
0: C'est étrange.
1: Però è la verità.
0: Pour dire la vérité.
1: Dio ha messo una pace nel mio cuore.
0: Dieu a mis la paix dans mon cœur.
1: Io vivo ancora in quel quartiere.
0: Je vis encore dans ce quartier.
1: E ogni boss che sale.